Eslan Siterios ira vehementi Dinna mari fugine l'acqua vehementi Acqua materia sine sine venti Similis sofonico ver voluto venti Ozzi figli proprio virosa vienti Sopra per la potere sei da fondamenti

0: Amore sussistente,
1: a ridere mi dio.
0: Amore sussistente,
1: a ridere mi dio.
0: A voi so poco tempo,
2: a voi so poco tempo.
1: Fittulus indefabilis, membris lazertis labis.
0: Fittulus indefabilis, membris lazertis labis. Si, pura papuello la mojave.